0: Ecco allora con Bigoli e Fortaia, siamo qua un'altra volta con il nostro Baccan Italian, festa degli italiani qua in Tella Radio Lead.
1: Valtri se adrio ascoltare il programma Festa di Italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
0: Ecco proprio vera presentazione Parisotto Ciò, salutiamo a tutti i vati casa che sei qua attaccati il 107.5 qua della Radio Leader, grazie a tutti i vati loro, un strucco grande a tutti i vati, saluto qua il nostro strucca bottoni anche e tosato lì il Gabriel Varasoli insieme con noi qua, saluto anche il nostro capo più grande qua della radio Mauro Vau Morbita in suo nome, salutare tutta la gran equipe della Radio Lead.
2: Siamo più felici, canta tutti, balla così da se spanta il male,
0: tutti canta, tutti balla così da se spanta il male, le robe, allora spauremo tutto il mal che viene qua attorno, le robe. Sempre dico se sto lavoro qua va a parare, grazie a vari ascoltatori, ma dopo quelli che mette mascarsella, sacramento, allora salutiamo qua i nostri parcerassi qua, la commerciale Orizzonte, parcero nostro, Varasol, Irmosco Massetto, anche insieme con noi, Arge, Pase, Alimentos, Cantina Belfior, parcerasso nostro, che in co... che ne è festa la telecantina beh fior, dopo spieghiamo fuori pulito friprando alimentos in casa della Ua Buona che la fa su il meglio succo del Brasil che è il succo questo sì. Festa d'italiana che ne è sempre l'allegria e le robe, allora come siamo in programma del come mettiamo su una bella musichetta, mezzo Marietta ti si bella ti si da maridare.

0: savi alle 6 della mattina, l'è dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Ecco allora, festa di italiani, sei qua in Tela Leader, sacramiate tutti i savi delle 6 alle 7 e mezza, vara sol. E se va a parare, grazie al ascoltatore, come ho detto, è sempre e dopo quei che mette mascarsella, sa camminato come la commerciale Orizzonte, parserà sul nostro, allora su quella rete. Vatti che aveva bestiolette in casa, può essere qualche tipo di bestiolette che cate fuori il maniare, latte la casa della commerciale Orizzonte in agropecuaria, ben montata qua, davanti alla cesta per cattare fuori, per attendere pulito, pulito a tutti i vatti, sono mestieri di agropecuaria, può essere gatti, can, gatti, conici, piegore, cavai, boh, tutte quelle bestiolette che vanno a avere casa, che te fanno la ration, là te la commerciale risolta, se vanno vuole far su la ration casa, vanno a te, concentrato, sale minerale, ferra, là che ne è di tutto, lei è piena di mestieri, là per vanno a negoziare, ferra, mette mestieri per giardinaggi, tela passare sulle bestiolette, papelaria, materiale scolare nella rete, medicamenti per tutti i tipi di bestiolette, malattie delle bestiolette che te fuori là. E sempre dico se la vera farmacia delle bestiolette se la commerciale Orizzonte. Guarda solo che roba, adesso è ora di domandare. Fare il pedito delle mute fruttifere, vatti che piacere mangiare i pumi, bisogna piantarli adesso. Se ora allora consulti là con legno, qua parona la qua equipe del lavoro, il telefono 3554 3220, dove vatti il mio negozio era mestiere di agropecuaria. Mi raccomando, commerciale Orizzonte!

Ecco allora, ritorniamo qua. Bisogna che parliamo un'altra volta della cantina Belfiori. In Cogne Festa, la cantina Belfiori, il men arrosto italiano. Ora so, vatti da tempo che ne ho un paio di ingressi ancora là. Da tempo, ma bisogna riservarla con quel lavoro là, il telefono là della cantina Belfiori, 999-69-1909. L'ora, vatti che se mai andala, allora provenda là per vedere chi lauri lui fa la degustazione di vino, lui ragazzi, e sette tipi di vini fa una degustazione. E te lavori degustazione, vatti beve un pochettino di vino e mangi salame, che ne è coppa, che ne è pippini, che ne è uve di codorna, che ne è formaggio, che ne è una muccia di mestieri là. La ora della degustazione dopo che il cardapio italiano di prima qualità e la roba in collo ora stasera là della cantina Belfiori su con le recce tutti invitati allora verso poter ligare là se non ligare con me proprio del classico per risolto il mio telefono se 999 998 1114 82 di sbagliare il mio telefono sacra mignata e la roba allora tutti invitati stasera là della cantina Belfiori della linea sagrado oro tutti invitati per il men arrosto italiano con la degustazione deliziosa dei vini, paga 100 firinetti ma dopo non paga più niente, beve vino la notte intera, sacramento, allora tutti invitati, latte la cantina Belfiori.

en la mañana. ¿Quién es Martín Pañín? Reserve, se vuelve a reservar la carne la con nuestro amigo Dimitri. El teléfono es 9-9-9-84-36-70. Allora 49-9-84-36-70. Sì, il telefono là del nostro amico Ademir Caucati. Tutto il strucco grande a tutti che la buona gente là della linea Francia. Quando fanno, mettiamo su un'altra bella musichetta, questa qua, qua qui cacciatori di Cacatada, se lo sai qui cacciatori offriamo a tutto il gruppo cacciatori del Bosco Italia, bella, valente, forte.

0: italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: Proprio vera presentazione Parisotto Ciò. Demo d'oro sangue d'agostro con grande a tutta la famiglia Boccardo, Varsol, specialmente il nostro amico Alessandro Boccardo, che ha detto qua te le prestigiando qua di Urussang Santa Catarina, grazie a loro. Guarda che qua il Navir Bortoli là di Freiburgo, anche buongiorno a tutti, buongiorno a te Navir e tutta la tua famiglia Bortoli. Guarda che qua il Gilberto Teres anche, che ha detto buongiorno, buongiorno a te e tutta la tua famiglia. Claudio Coppi, buongiorno a tutti, buongiorno anche a te e tutta la famiglia Coppi. Parliamo adesso di Mosco Massetto. Vi dico a vostri ascoltatori che avete idea di scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestica, non stai a fare chi lavori là. Vanti a consultare la più grande loggia di mobili elettrodomestica qua della nostra regione, che vanti a fare il meglio negozio, sacramente là, che è il meglio prezzo, il meglio attendimento, la qualità dei prodotti, la logistica la sei perfetta. Vanti per l'essere là di Freiburgo, Videra, Tangará, Arroyo 30, che lo riporta presto la vostra mercaderia, e le condizioni di pagamento valti che le fai, se volete farlo in 10 volte fa in 10, 12, 14 di slot, sacramento 30 volte valti, che se vede chi fa quello da solo, proprio Irmons come assetto per facilitare così il vostro negozio. Consultate là con Valerio, con Sergio, con l'equipe del lavoro, e il telefono 35 25 12 33. Godito meglio negozio da mobili elettrodomestici, sempre con Irmons come assetto.

Monte Grappa, come ti sei bella? E le robe parliamo adesso della Argipaz Alimento. Argipaz Alimento è un'impresa che fa su magnar per le bestiolette a 25 anni. Sempre di cercare di fare su prodotti di qualità con valore nutritivo altissimo perché le bestiolette non gheppia, le gheppia sempre salute, quel pelliso che è una meraviglia verso loro, per quella che la cresce tanto così large padre la tende di slot in stadio della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur sacramentato loro su quella rete la vado a mettere via in testa che la marca lì lui fa su bolli primus premio special e primus gold che le tre marche lì si fatte per la Argipaz Alimento che la fa su prodotti di qualità. Se vate che piace delle bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette che piace che le marche della Salora, andate alla loggia agropecuaria della vostra confianza e domandate bolli, primus premio special o primus gold che sono i prodotti della Argipaz Alimento. Come dai questo con grande al Celso Salvador, un italiano di prima qualità, sempre lui mi conta storiette, questo con grande a ti Celso, la tua parona, il tuo figlio Giulimar, la famiglia di Giulimar, la famiglia del Walter Salvador, anche la famiglia del dalla costa, sono vicino là che ascoltano anche insieme, grazie a tutti i Walter. E mi ha contato una storietta che sta ancora mio pupà che mi ha contato per lui, e questo che ha contestato proprio Walter Celso Salvador, la che ha contestato l'Angelo Borac, che era un cristiano pigro che per l'amore di Dio che aveva più paura del diavolo, che aveva manco paura del diavolo che del lavoro. E allora il diavolo è laureato in una serraria del piede fitto, come si dice, allora l'hanno un lavoro pesato e sacramentato lui qui della serraria gli ha medi puariti, no? E noi che aveva mia tanta condizione che aveva solo una serra, cioè. E allora Dio lavorare così di qua e di repente stora, sciopa la serra così da, allora si è fermato con quel barullo là, non visto chi c'era attorno. E il vadio là che ha detto, mi so fin il nome, ma non dà per parlare, che ha detto, adesso sì che ho visto vantaggio. E il parone era là del trio, che ho visto vantaggio, di che sacramentato? Dice che nessuno si chiama, ma ha fatto male. Che nessuno si ha fatto male, sacramentatele, robe. Lui pensava che era per vantaggio suo, era perché si deve fermarsi di lavorare, oh sacramentatele, robe che ha salvato. Sto congrando qua anche il Nelson Razzan, che ha detto, buongiorno, va a Brasile, guarda solo, va a Brasile, il Brasile è ben andato, sacramentato. E le robe nostro Brasile è ben andato, quando parlo di Dio, come siamo a purignarsi ancora, Nelson Salvador, tico il Flamengo e mico il Palmeira. E le robe, guarda solo. Sto congrando anche a Sergio Fabretto, insieme con un altro, sto congrando. Te che ascoltare lì, Sergio Fabretto, che è un bel, mette su una musica con il vostro cacciatore del bosco, e le robe. La prossima questa qua allora voglio offrire chi mi ha domandato che la musichetta qua il Gordo Rec là lui le parò là della cantina Bel Fior là loro Rec e lui le dio da desiderare un bel programma in coppa a tutti gli ascoltatori e loro gli offrire che la musichetta qua l'offriremo anche a partire allora il Sirio là per la famiglia Rec là della cantina Bel Fior, mettela su.

0: sabi alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: È proprio vera festa degli italiani qua in Tela Leader, tutti i sabi delle sia alle 7. Grazie allora a tutti i vati, sei qua attaccati 107.5, restiamo contenti con tutti i vati e le robe. E bisogna che parliamo un'altra volta dei nostri patrocinatori, qua vi parlare presto della Friprando Alimenti, vi dico avanti che a Friprando se andiamo un frigorifico ben montato qua nella nostra regione per ben tendere a tutti i nuaggi, prodotti di qualità, prodotti spezionatissimi. Allora vate che piacere maniera, portiamo vasto bacan qua, comprei qualche prodotto con la marca Friprando, l'unica bagna, quella dei baldetti, là vara solo. Che ne salame, che ne crepole, che ne coppa. Coppa se una maraviglia, coppa della Friprando vara solo. Formaio de porco, che getto de porco, la lebon, che per l'amor di Dio, la calabresa, vara solo il bacon. Tai de carne imballata a vacuo di tutte le maniere, loro che te forte il vostro supermercato, la vostra confidenza de là. E domande con la marca Friprando, vede se non le mia buoni prodotti della maniera che l'altro va a giuttare testo lavoro per aria e roba. E vuoi dire che avanti fabbriceri, fuori per le colonie, telecomunità, ti bairi. Quando devi fare su festa, il caro chef Zé la carne e la Friprando Zé specialista dell'attendimento di carne. Allora, vanti dei negoziare che lo la colleghi là per consultare il prano che ti farà il meglio prezzo, i miei prodotti carne sempre di prima qualità, ben tagliata con poco osso e poco prezzo sacramento. Allora il telefono al 35 20 10 74, godito Friprando Alimento.
2: Una volta in te una festa per maiare massa presto, domani
1: una forta ma è da ranza e le robe di tanto mal di pancia. Parliamo adesso della casa della Ua Buona, casa della Ua Buona che fa su due mestieri di prima qualità, il meglio caffè coloniale del Medio Est di Santa Catarina qua. Tutti sanno l'ora delle 6:30, che perché come sia 6:30, 10:30, è il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce qua a Varasso. Là, che ne ho 30 e pochi prodotti differenti, un declato, se ne ha buoni tastarli in medi, prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa di Sivora, prodotti nostri della nostra colonia, per quella che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Medio Est di Santa Catarina. E le robe proe, di là per vedere sempre piena di gente il sabato, di là di qua un pochettino per vedere tanta gente che ne là per degustare il meglio caffè. E anche la casa della Lua Buona la fa su e il meglio succo del Brasil, mi sembra di dire che c'era il meglio di Santa Catarina, fa su il meglio del Brasil sacramento. La questo si laga passa via frontiere che arriva guadagna il premio Brasil del meglio succo di uva 100% naturale, non ha succo, non ha conservante, non ha niente, solo uva Bordeaux di prima qualità, per quella che ha diventato il meglio succo del Brasil. Allora portelo in tola della vostra famiglia che la merita, il meglio succo del Brasil, che se questo sì.

0: América, América, América. Ele era muito legal. Estou convidando a Milton e a Veronice, Rigo Lori, que porta radieto lá da sala de ordem. Para não perder o italiano, graças a loro, a tutti i vari, estou convidando a família inteira lá. Família Rigo lá de Santa Helena. América, América. América, América, América, anche mi dà questo congrado anche Vladimir Bugoni, a tutta la famiglia Bugoni, specialmente Vladimir, che è l'italiano di prima qualità, che va in volta con la motosica a tanti anni, porta un mestiere di qua, porta un mestiere della Heller. Davvero Bugoni, questo congrado per te e tutta la famiglia. Qua anche la Frida, un strugongrando, la Frida Borsciardi, me l'allemana, ma di certo la capisce italiano, un strugongrando che dice buongiorno a te Frida e tutta la tua famiglia.
1: Abbiamo trovato l'Italia e
0: che abbiamo trovato, mettiamoci un'altra bella moschetta, sgnacchiamo fuori là questa qua, lei è bella proprio col valmor marasca, gospa, cattutiosa.

0: italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: Proprio vera presentazione Parisotto Ciò, festa degli italiani, tutti sabi qua in tela Radio Lisere. Grazie a tutti, vadici di ascoltare adesso. Andiamo qua con la Delcia Marquez de Sosa, qua del Bairro Montebello, l'ha detto, manda la musichetta per noi anche qua su del Montebello, allora qua un pochettino mi è fuori la prossima musichetta, l'ha detto, un sabato pieno di salute a tutti, e le robe, guarda, grazie allora a tutta quella buona gente là su del Bairro Montebello, specialmente nostra amica Delcia Marquez de Sosa. Guarda solo me amico là di Catanduva, anche Sasso Menegassi, Strucon Grande, Sasso Menegassi, partito lo Strucon per tutta la famiglia Menegassi, famiglia Beghinini, insieme grazie a loro che dice buongiorno amico, buongiorno a te e a tutta la buona gente là di Catanduva. Oh mamma dimmi più, avevo un bel bambino e adesso non lo ho più, ecco allora. Chi non ha soldi non mendica mai. Parliamo adesso della Commercial Orizzonte. Un'altra volta vado sulla Commercial Orizzonte, se un'agropecuaria ben montata per avanti. Comprare su tutti i mestieri di agropecuaria. Quattro l'anno in Rio Ram, sento ben davanti della Cesa. Facci catar fuori quattro la Cesa, matrice quadra Valdo Oeste. Catar fuori che la gran agropecuaria Commercial Orizzonte. Se vati capè. Vestiolette, casa, può essere qualche tipo di vestiolette che ti fuori il magnar, là te la Commercial Orizzonte, se vuoi fare sul magnar casa, potete là che ne sal minerale, che ne concentrato, che ne mestieri, la riveria, che ne ferramenta, per giardinaggio, che ne tela, passare sulle vestiolette, papelleria, fin materiale scolare, che ne la rentro, tutto solo agropecuale, e anche medicamenti, se le vestiolette non passano mia tanto pulito, che ne tutti i tipi di medicamenti, mi sembra di così, la vera farmacia delle vestiolette, se la Commercial Orizzonte, della. Parlei con Lenio, qua sua parona, beve un caffè, un mate là, e che la prosia ben d'accordo là per vado a negoziare pulito. Adesso è ora di riservare le mode fruttifere, allora se va che piacere dei pomi bisogna piantarli anche sacramentati, allora rinnovare sempre il nostro pomar e mettere su mood la riserverle per il telefono 35 54 32 20, se è il telefono della meglio agropecuaria qua della nostra regione, che se Commercial Orizzonte. Caro bebè, la verità, parliamo adesso della cantina Belfior. Cantina Belfior, se un bed, un po'. Ti divenesto gente, un gruppo là di Toledo, sopra che una volta venisse una mia fratella là, che siamo andati là, la gabbia zetro che ha portato le persone là del 7 là di Toledo, per noi venisse lì farsi una bella festa, se una roba di prima qualità. Allora, vatti che vuole farsi qualche festa particolare, può essere per un gruppo di imprese, un gruppo di amici, lighela. Ma in cui nel tradizionalissimo men arrosto che se tutti vita che ne un paro di ingressi ancora. Allora vatti che volendo là ancora stasera che nella degustazione di vino l'unica 7-8 tipi di vino per fare la degustazione, allora vatti beve un pochettino di cada un e demagnando salame, crepo, le vara so che ne formaio, che ne uvi di codorna, che ne anche a coppa, fin coppa italiano, là allora la degustazione è una meraviglia e dopo te la cena che il magnar italiano regato a vino la notte intera verso il paga solo 100 fiori niente per tutti i chilometri là, magnè beve la notte intera senza pagare più niente, ma bisogna riservarla, il telefono è 999 69 1909, se no con me proprio il mio telefono è 998 11 14 82. Allora stasera che ne è ancora un paio di ingressi là della cantina Belfior, tutti invitati e riservé, perché se no non da mia e le robe, dopo potete comprare su vin là, che ne è, il vin là è una maraviglia che lo dica sempre per vendere, là della cantina Belfior, qua della linea Sagrado in Oro. Domani festa non si lavora e le robe, festa se là della linea Francia, già vorrà giorno di mamma, so che ne tutta la festa in ora il nostro padroero là, il padroero San Camillo, e con la prefesta, con la prefesta allora il demisdì e di manca la gran festa là tutta la linea Francia, quella del padroero San Camillo, e ma dopo il demisdì un mattinè la pa niente, o italiani che piace quando non si paga mia le zena maraviglia andate una festa così da mia vero Ciribiribin non si lavora con la buona svita, questo con grande Giusto Ratti, ascoltatore di prima qualità, Luca, il collezionatore di musica italiana, sempre mi manda per me. Grazie allora, Anche parlando di rate, il Vilso Rati, che è la garage, la devono fare una parceria, Vilso, una ora di queste, abbiamo una propaganda grande, qua di repente ti vendi di più automobili, le robe, tutte quelle cose. Strucone grande anche il Nelson Truculo che ascoltano anche lui, che è il venditore della tematica, il paronda tematica, la Giacci, tutta la famiglia Truculo, grazie a loro! E domani è festa, non si lavora, eccolo. Devo contare una storietta qua, vedo. Ti sai che una volta a Gabriele che era un cristiano in un barco, si è ben tristo, si è quell'altro che arrivava, mi ha detto, che ti sei tristo? Così, e già era il mese, adesso è stato sto mese qua. E lui che ha detto, ma ti sai che in aprile è morta mia mamma, ha gadassà 30.000 conti per me. Sacra, mi ha detto, e dice in maio dice le morto mio papà e ha dato 20.000 conti per me e tal, è andato contando triste come mai, è andato contando e ha detto il mese passato dice le morto a mesia e mi ha dato 15 conti e lui quell'altro che dice ma ti sento triste perché? Ma vale in quello che era stato Gerino in quello che il mese 10 di sto mese e niente sacramento morto pini soli Dio oh Sant'Antonio per quella che l'era triste Sant'Antonio morto pini soli le robe davvero sacramento del pecoraro sul comando del pecoraro latte di bien se mi ascoltano anche grazie allora pecoraro sul comprati e tutta la tua famiglia fa una propaganda là per i bianchi di chi ne è un matto là in Erva d'Oeste che fa su un bacan italiano ascoltelo tutti sappi la grazie allora lui dà questo anche tuo cugnale allora il nostro gran amico il Reinaldo Pagno qua del Valdo Est il nostro grande Reinaldo Pagno partì tutta la tua famiglia
2: sotto i raggi del sole le luci di notte
1: guarda sole che bella moschetta e devo suonare un'altra bella moschetta là Massolin dei fiori che è il vien della montagna

0: Chi sabe alle 6 della mattina l'è dei nostri italiani, ciò festa di italiani qua in Tela Leader.
1: Proprio vera festa degli italiani qua in Tela Leader. Andiamo su a senza rangida, questo con grande a tutti che la buona gente che ascoltano anche là. Grazie allora alla famiglia del Colombo, la Livo, la Maristella Colombo che ascolta sempre noi, grazie allora la famiglia Seccato, anche il Nevo, la Soparona, la Noemi, la famiglia Meleri, tutti che la buona gente là del Sarangì, grazie allora.
2: Girato l'Italia,
1: girò prima per dentro e dopo per fuori. E le robe, parliamo da Stirmons, come assetto, più gran loge di mobili elettrodomestici qua della nostra regione. Allora, su quelle reti, vanti ascoltatori, vanti di negoziare i vostri mobili, i vostri elettrodomestici. Non stai a far chiedere là, vanti a consultare il Mons, come assetto, perché mi sono sicuro che la vanti fe. E il meglio negozio, solo chi lavori là, sa camminato che te fuori il meglio prezzo, il meglio attendimento. Le condizioni di pagamento, vanti che le feste vuole farle in 10 volte, fai 10, 14, 18, 23, 30 volte, altri che sapete chi fa che lo è là, solo proprio il Romans come siete, e la logistica anche la sei perfetta, se valci se la de Capinzà, l'oro, Piratuba, Zortello, riporta presto la vostra mercatoria, solo consultare, vanti a negoziare con il nostro amico Sergio, con il Valerio, con l'equipe del lavoro, e il telefono là 35 25 12 33, godito sempre meglio negozio da mobili elettrodomestici, lo fe della più grande loggia che sei il Romans come siete.
2: Se non l'hai bella
1: faremo indolare. E le robe per solo parliamo adesso l'Arge Paz Alimento. Per quei che non sa cosa che se l'Arge Paz Alimento è una impresa che fa su magnare per le bestiolette, per i campi, per i gatti e per i pesci. Si va a vedere che le tre tipi di bestiolette lì indette l'agropecuario della vostra confianza e domande prodotti che mettevi in testa che la marca li boli. Primo premio special e primo gold che le tre marche li si è fatte per l'Arge Paz Alimento che ha 25 anni. La cerca sempre far su prodotti di qualità, valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette e le gappe sempre salute, sempre col pelliso. La cresce tanto perché la fa su prodotti di qualità, la tende di sdotta in stadio della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur. Allora, se si nacchi, se prodotti buoni, prodotti di qualità. Mettevi in testa che la marca lì, boli, primo premio special e primo gold.

para Foguetone Festa, lelate la linea França, incogne la prefesta di mala gran festa del padroero San Camillo, tutti invitati, la vostra famiglia intera invitata. Mettiamo su un'altra bella moschetta, ma prima voi dare questo congrado a nostra là di Nova Petropoli, anche i nostri ascoltatori là. E il Bisinello, maestro Bisinello, va sul Rivellino, la sua mamma, la famiglia Batti, il suo congrado a loro. E la famiglia Fabro, che ascolta sempre avanti, grazie a loro, la famiglia Bugarelli, tutta quella bella gente là di Nova Petropolis, grazie a loro! Ehi, fa festa e beve vino, mettiamo sull'altra bella moschetta, allora metti sull'acqua con l'acqua ancora, giro tondo!

0: italiani, a presentazione Parisotto Show.
1: Proprio vero, anzi di ascoltare il Parisotto Show, qua te la radio leader tutti i sabbi delle sie alle 7, mentre siamo qua con il nostro Baccan Italian, festa dei italiani, parlando di festa dei italiani, quel che parla lì il nostro amico Nando Spessato, verso il cellulare di dormire, ma sono sicuro che la sua mamma, la Teresina, il suo papà Fermino, il Gilà, che ascolta, grazie. Allora, quando un pochettino andiamo a mettere su una musichetta, quella carta del Giovannini, quel Nando Spessato, quando un poco il succolare ce l'ha, allora famiglia Spessato, che andiamo a mettere su una musichetta con T. Teresina e col Nando. E le robe!

Dinheiro, me para mandar sei lá friprando alimento, vi de gavate escoltador. Que é piazeta é produto de qualidade, frigorífico, carne especializadíssima, amiga, recomendo friprando alimento. Para sua... Dentro do supermercado, a vossa confiança, eu mandei qualquer produto com a marca friprando, que nem banha, que nem salame, que nem crepe, que nem copa, que nem formaio de porco, que nem calabresa, bacon, carne embalada, vácuo, de todas as maneiras, sempre com a qualidade da marca friprando, sacramento. Loura, comprei. Com a marca Friprando, na maneira que lá te vai se giuntar testo, olha ouro per aria, ele, rapaz, vi dire che fabbricieri, vatti delle colonie, delle comunità, tem bairri, delle città, quando devi fare su festa, e il caro chef sempre se la carne, e la Friprando se specialista dell'attenimento de carne, quelli che ha fatto una volta e ritorna a farla sempre, perché se vatti domande tal carne, viene tal carne sempre ben tagliata, poco osso e poco prezzo, sacramento, volevo che medico siete allora. Consultei lá com o telefone lá, 3527-1074, para fazer uma festa de qualidade, bisogna que ela friprando ela sia presente, ora tudo vem fora bem pulito. Ecco che qua Luiz Parisi, siamo curati, strugò un grande a te, Luiz, e tutta la famiglia Parisi, che ne na muccia qua attorno, il Valdo Est, Joaçaba, il Valvelha, tutta la redondezza, grazie a loro. Parliamo adesso della casa della Ua Buona, casa della Ua Buona, se deve stare ben a rente, deve lavorare dove che fa su prodotti di qualità sacra, è il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, zelate la casa della Ua Buona, tutti solo al sabato di mattina, allora adesso che abbiamo scominciato, si è mezzo, file 10 e mezzo, il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, Alto Uruguay, Catarinense, non ho paura di parlare che lo è là, de là per vedere che roba, 30 e pochi prodotti differenti, un degrado, c'è neanche bonita sta lì in mezzo, tutti prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa di Sciaborà, prodotti nostri per quella che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Medio Est di Santa Catarina Zelata, la casa della Buona. E lui rifà su il meglio succo di uva del Brasil. Mi sembra la stimia di sia che la meglio di Santa Catarina che passa via frontiere. Se il meglio succo del Brasil 100% naturale, non ha conservante, non ha succo, non ha niente. Sol uva Bordeaux di prima qualità per quella che diventa il meglio succo del Brasil. Allora portelo in tola della vostra famiglia che la merita, è il meglio succo del Brasil, che se questo sì!

0: Cuidado con la della linea Abati, tutti i nostri ascoltatori là della linea Abati, specialmente l'Abati, proprio il mostaccio, proprio il mostaccio. La mia conterranea, la Ligia, la tutta la famiglia Abati, grazie a loro e a tutta quella buona gente là della linea Abati.
1: La trovo bella, ho sempre gente in casa.
0: Parlando di Abati, nel mostaccio mi ha contato una storietta che ha detto che una volta che ne era fa anni in Driuberg, che ne era un rabbino e un prete, gli erano tanti amici, le Cesare era differente, la religione differente, ma gli erano tanti amici, si hanno nascesto insieme, l'altra la comunità, e che vivesto tanto tempo insieme, e ciò, il prete è andato là per l'Italia, è stato uns 10 anni là per l'Italia, è andato a pregare per là, e ciò quando è ritornato, e loro si gà a cattare ancora là, non so se è stato un chilometro sede, o lì Santa Elena, dove chi c'era, si gà a cattare là, e prosia, allora due immaginarsi che aveva voglia di prosia, perché tanti amici, il prete e il rabbino. E allora il prete gli ha domandato al rabbino, vatti che aveva ancora quel costume là di non mangiare carne di porco? Sì, no, anzi non mangiamo carne di porco. No, è un costume della nostra religione, non mangiamo mia no carne di porco. Ma dice il time che ha passato, che ha detto no, anzi non che mangiamo. E allora il rabbino che ha domandato al prete, dice vatti che aveva il costume ancora di non maridarsi, non conoscere femmine. Sì, immaginarsi, no, che femmo il giuramento, no, anzi non femmo mia che loro. E il rabbino che dice, ma prete, noi anzi siamo tanti amici di tanti anni, contami, te che mai ti sta provando una femmina? Sì, così, lui il prete che guarda per una banda, guarda perché l'altro che ha detto, guarda, partite conto che siamo tanti amici, una volta go prova una. E il rabbino che dice, allora prete, non è mia meglio che carne di porco? E le robe sacramentate, dove sto mondo vale ora le robe di parlare alla radio che lo rila. Ecco, mi vuoi dare questo congrando? No, gatto mia lì tanti auguri. Ti che col Nando lì tanti auguri. Il gatto alla musichetta del Nando, tanti auguri. Questa qua io vi offerisco alla Giaussi Giacometti, gran amica nostra, che tanti anni la conosco, che piace andare in baile, che ha fatto gli anni, giorno 9, loro si dice, gatto lì tanti auguri. Metti se te hai tanti auguri che l'ha fatto gli anni, mettiamo su loro a parlare un pochettino. Tanti auguri per te, mettila su lì.

Vem, vai, porque o strucão grande, loura, grande amiga Gelsi. Já comete que ela já era de compleanno esta semana, de certo que ha fatto una festa grande lá. Tanti auguri per te. Demo vado, allora ti offriamo la prossima musichetta qua. Quella per l'anniversariante, questa qua vuoi offrire anche per quelli della cantina Belfior che piace, la Recche che piace, che la musichetta. Grandi io del cielo, se non fosse una rondinella.

0: di italiani, a presentazione Parisotto Show.
1: T'ho visto festa degli italiani qua anche la leader tutti i sabati delle sia le 7:30 e se va a parare grazie va ascoltatore dopo quel che mette mascarcella sacramentata. Allora parliamo qua dei nostri patrocinatori, vuoi parlare presto della commerciale Orizzonte Parserà su nostro loro. Vatiche che vengono in cerca dei mestieri di agropecuario, mi raccomando commerciale Orizzonte che lavati su il meglio negozio sacramento. Se vate che avete bestiolette a casa, può essere qualche tipo di bestiolette grande come un boa, piccolette come un ratin, verso tartarughe, pollastri, caure, can, gatti, osei, piegure, cavai, porchi, tutte le bestiolette che vate che avete a casa, che fuori. E il magnar là della commerciale risolto, se vate vuole far sulla ration casa, l'orga concentrato e gas e minerali. La se piena la loggia dei mestieri, la ghinena muccia, veramente, mestieri di giardinaggio. Tela passare sulle bestiolette, papelleria, fin materiale scolare nella rento, medicamenti di tutti i tipi per le malattie delle vostre bestiolette, la mi sembra di così la vera farmacia delle bestiolette, se la commerciale Orizzonte verso l'andove che va di fe, sempre il meglio negozio sulla mestiere di agropecuaria. Adesso le ora di domandare le mode fruttifere, allora riservare le mode fruttifere, vatti che piacere di pumi, bisogna piantarli anche sacramentato loro. Riservate la della casa commerciale Orizzonte che là per il telefono 35 54 32 20 o se no andate dritti là ben davanti la chiesa, faccio cattare fuori, parli là con Lenio Sartori che sono parona che sono equipe di lavoro, valse ben tendessi loro che offrissero un simarone, un caffè e una prosa buona per vado a negoziare pulito solo a mestieri di agropecuaria, mi raccomando sempre commerciale Orizzonte.
2: Se quello vecchio Tony è anche sua sposetta,
1: il vecchio Tony, guarda, so andiamo a invitare a tutti i vati loro stasera che nella latte la cantina bel fiore che nel menarosto italiano, le robe qui che si dà, vecchi dai là, sa cosa che si. E loro stasera che ne un paio di ingressi ancora, allora, ma bisogna riservarla. Là loro fanno la degustazione, loro si è 7 tipi di vino, gli dà un 10 tipi, ma fai ciappa un paro là, un si è 7, gli fanno la degustazione. E te la ora di degustazione vado a bere un vino, un pochettino di cada un, e loro che ne l'ha regato di salami, di formaggio, di uvi di codorna, di coppa, anche pepini che ne ma solo robe buone per vado a degustare insieme col vino. E dopo te la cena il mangiare italiano di prima qualità, sacramentate due tipi di vino, la volontà la notte intera, paghi solo 100 fironette, dopo non paga più niente, la notte intera beve vino e il megadito regga la solo finte le sie della mattina, dopo il para via quei che sei ancora là. E allora, ma allora è una festa grande, un bel posto. Ora vatti anche che volendo andare a farsi una festa, vatti che aveva un gruppo, una delle persone così. Sti di venire gente là di Toledo, un gruppo là del 7G di Toledo, venisse qua per cenare qua della cantina Belfiore, perché è un bel un posto, un attendimento di prima qualità. E chi vini lì si deve andare su frontiere sti di. Lui che ha fatto una degustazione là in Tocantins con il vinghete. Lui il vinghete l'ha prodotto solo qua. In oro e la do in oro sangue, guarda, sono loro le robe di prima qualità. De là, stasera da tempo, loro il telefono è 999-69-1909, parlare là con loro, riservare che stasera che ne è ancora un paio di ingressi, per venderla, che è la bel mestiere là della cantina.

così tale le storie. Andiamo a contare un'altra storietta avanti. Questa qua è stata Sergio Fabretto che mi ha raccontato, che ha detto che una volta che ne era una tosetta, non sapeva mia tanto cosa, che come leggere le robe, l'ha visto suo fratelletto là vicino un pochettino di pisarlo, l'ha detto, ma come l'ha pensato solo, come che un differente di quell'altro, è andato a domandare a sua mamma, mamma mi voleva un oseletto come quello di mia fratella, perché che mi non lo go? E la sua mamma non sapeva neanche come spiegare che fuori la tosetta non dove. L'ha detto, Fiola, quando ti vieni in grande, se ti fai pulito proprio te la vita, ti guadagnare un. E la tosetta che ha pensato così, e mamma, se non fa pulito, allora ti guadagnare quanti. E le robe no, sono lunghi e guadagna molto sacramentate, le robe già che fuori un'altra bella moschetta con il nostro amico Cassola di Concordia, la Spagnola.

0: Mariani, a presentazione Parisotto Show.
1: Proprio vera festa degli italiani con la presentazione Parisotto Show, tutti i sabati delle sia alle 7:30 qua in tela Radio Lidl, le robe. E se sto bacano qua va a parare a classe avanti ascoltatori, ma dopo quelli che mette in mascarsella si è camminato come la friprando alimento, allora vi dico avanti ascoltatori che piacere della maniera portiamo avanti sto bacano qua, compri qualche prodotto dei nostri patrocinatori con la marca friprando, prodotti spezionatissimi di prima qualità. L'unica bagna, che salami, che crepoli, che coppa. Coppa se la meglio che gineva. Formaggio di porco, anche formaggio di porco se una maraveva. Calabresa, bacon, tagli di carne imballata a vacuo di tutte le maniere. Tutti i tipi cate fuori con la marca Free Prendo. Loro andate al supermercato della vostra confianza e domande un pedale, un tocco di chi mistieri lì che tasta per vedere se le mie vere cose che sembrano di parlare. E voi dite che avanti Fabrizieri. Telecomunità, i bari che ne fa su festa e caro chef sempre se la carne la friprendo, sei specialista dell'attenimento delle feste, allora se va ti domandate al carne, viene tal carne, viene giusta, viene con poco osso, poco prezzo, oh sacramento, chi non che piace che lo dirà, allora lì che è là consulte col telefono 35 10 10 74, con dito meglio negozio era feste per far su feste, le là col frigorifico friprendo. Parliamo adesso della casa della Ua Bona, casa della Ua Bona là di Giaborava sulla tende, la fa su il meglio caffè coloniale qua di tutto il Val di Rio do Pesce, va solo il medio est di Santa Caterina, Alto Uruguay, Caterina, se no ho paura di parlare che lo andè là per avere solo al sabato in co ora delle 6:30 da mattina fino alle 10:30 nel meglio caffè coloniale di tutta la nostra regione qua, fatto latte la casa della Ua Bona, che ne 30 e pochi prodotti differenti uno che l'altro, va a segnare una bonita stalla in medio, guarda solo loro andare là per vedere che lavori, prodotti della fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa Giambora, prodotti di prima qualità, prodotti della nostra colonia per quella che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il medio ovest di Santa Catalina, e la casa dell'Ua Bona fa su un mestiere là che sia di qualità, è il meglio succo del Brasil, il meglio succo del Brasil, mi sembra che c'è il meglio di Santa Catalina, adesso che passava via frontiera il meglio del Brasil, succo, questo sì, mettetela nella tola della vostra famiglia che la merita, il meglio succo del Brasil, 100% naturale, non ha succo, non ha conservante, non ha niente, solo a Bordeaux di prima qualità per quello che diventa il meglio succo del Brasil, verso il succo di Ua, questo sì. Come da questo con grande Iseo Recalcati, la dove della linea Francia che incoglie in festa, incoglie di manga in festa, l'altra della linea Francia, allora sto con grande, lui che ha detto, lei buon'oretta, magari il tuo programma mi porta da dietro, l'altra il letto e ascolto della l'era. Con grande allora tutta la famiglia Recalcati, la famiglia Bussacro insieme al monte là, il Darol, verso il Darol, Recalcati insieme al monte là, il Joan e l'Ademir, tutta quella buona gente, l'Ademir beh che là della comunità di lavorare perché incogne nella prefesta di man la gran festa del padroero San Camillo. Ecco allora questa qua la offriamo a tutta la famiglia Spessato, guarda solo Teresina ascolta là ti dio cantare, il Fermino resta contento che ti ascolta là dio cantare e il Nando, allora Nando e la Teresina mette su carta del Gianin.

0: Tutti i sabbi alle 6 della mattina, l'è dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Della Leader!
1: Ecco allora, festa di italiani qua in Della Leader, sto bacan italiano va a parare tutti i sabbi delle 6 alle 7 da sacra mia. Restiamo contenti con tutti i vari che ascoltano. Vedi che siamo qua alla fine, mettiamo su un altro tocchettè della musica, se non dà la tagliamo pari merda. Salute e panza piena!